facile, dato che quasi non può partire. Ma quando vuoi non cucine, vuoi tu, nelle cucine, vuoi tu, e le tocci, ma bella, nasciai, e tu, ma le tocci, e ora dai, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e ne vuoi, e